0: tutto l'Evangelio, ma fai ser maya. Quando
1: fai una cattiva di lo era for la buona e fate un etico di la buona e fate un island, un village, un town, un olipat, un olipat, true story, un stretto di pao, un semana, un special, business, sport, un talento, weather, un big play issue, un life in every day, last out, un olipat, un olipat, un olipat, un olipat, un with them straight information or professional presentation, BBTC News, and the voice of people from Vanuatu. If you want to suffer one of the happen or country, tune in to Kamba Television of Vanuatu or Radio Vanuatu. BBTC News, news for you suffer transfer.